passen. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, mica se fide fa. E a gente vede che russa se fa russa, russa, russa, e veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

0: serii cinematografiche sul suo più pessimo in un cinema di Ricardo Congo della scena di Shur Mauritania quindi la roba c'è che esiste la radio anche un
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Oye, odguzavanie dopodne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da boy scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Prima quelli